0: tocpa giù a ce non mo sa ngisci te na mana il tema zin giù ma nor bala già sa che ti la da man merge ci giù ca sa mana ta jet merge per gusha du giù
1: ta pu ne sen ta da sa shair zin ze giù are sa che la til ci od na nar pa kure ma go sa zere kana ata pu ni sa che kun ga te ta pa sa ma jak pa du ni ka las ben ma te za du ni ga ma du las gure du chas po le ga na ka ta nen sok bakhshiz a che batul ya re zeri ren to chan waqs kun na waqs pin se akashwani kar gili gra Kaskote, Eri Rintoshan, Samzun Mimons Kuntakpa, Lepchukspi, Eran La Oju Seringmo, Yasalamu Alaikum. Trisuyan Tasakpalet, Trisotan Kanpin, Men, Ache Batul. Kasata Said Abbasi Ganar Samastut Kek, Nyan Mazat.